0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 2:02.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. L'abuso di ufficio va ripristinato, lo ha detto Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa organizzata dal Movimento 5 Stelle.
3: Oggi, come sapete, c'è anche una normativa europea e lì ci siamo battuti, siamo stati determinanti perché è stato relatore il nostro europarlamentare Antoci. Quindi non c'è più da discutere, l'abuso d'ufficio va ripristinato.
2: Operazione antimafia della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, impegnati 500 tra agenti e militari, eseguite misure cautelari per 79 indagati. Le indagini sono state avviate nei confronti delle cosche di 'Ndrangheta, De Stefano e Condello, tra le altre. Tra le novità del nuovo codice della strada, molte riguardano la regolamentazione per l'uso dei monopattini elettrici. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. Interessa 1 milione di proprietari privati. Celebrazioni riguardanti la presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789, parata militare sugli Champs-Élysées con Macron e in tribuna una 30ina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella. Zelensky è stato applaudito al suo arrivo. È tutto.
4: Si scrive usato certificato
5: a parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua 2 flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

un'abile strategia per avere più tempo a dedicare allo svago. In campo sentimentale non sembrano prospettarsi grandi novità. Il segno dell'acquario, un amico vi presenterà una persona particolarmente interessante sotto il profilo culturale ed economico, con la quale inizierà anche una collaborazione professionale. Non sottovalutate le proposte che potrebbero rivelarsi redditizie dopo le vacanze estive. Pesci, un piccolo sacrificio sarà il modo più semplice ed opportuno per ricostruire un'accettabile atmosfera di coppia dopo una vivacissima incomprensione. Vi saranno conflitti da neutralizzare e vi converrà farlo armandovi di tutta la vostra buona volontà.

Capricorno, non è il giorno adatto per dare libero sfogo ai sogni. Valutate obiettivamente i problemi del momento. Mettete in atto un

come state? Un po' più freschi stamattina? Sì, lo so. Ha slavazzato dalle vostre parti. Ha piovuto ieri a qualche parte. Castelfranco, nada de nada. Eri in procinto di far qualcosa ieri sera verso le 7, ma stavo puntando Gesolo con la mia collega Rosa e lì abbiamo preso un po' di pioggia. Si stava belli freschi, lì. voi che siete a Jesolo, da quelle parti là, state bene stamattina? Stanotte avete dormito tranquillamente senza il condizionatore, è vero? Perché abusare anche di questi aggeggi poi ti prende un accidente. Io se lascio più di qualche ora il climatizzatore acceso, proprio mi porta la voce, comincia a farmi male la gola. Va bene, attenzione a non abusare di del clima, lo so, si sta bene, però a volte troppo fa male. Va bene. Di cosa vogliamo parlare stamattina? Proponete voi qualche argomento, io sono aperto a qualsiasi tipo di dibattito su qualsiasi argomento. Dai, 345 48 45 663, ma impegnatevi però. Proponetemi qualcosa, fatelo voi una volta tanto e io vi ascolto. Voi mi raccontate e io vi ascolto, Adesso Bella Monella, che non è la radio che sta alle

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre

0: nazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:02.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa del traffico intenso. 4 chilometri di coda per lavori tra Parma e Reggio Emilia, tempo di percorrenza 32 minuti. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Sulla A9 coda di 2 chilometri tra Como Centro e Monte Olimpino per lavori. Sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera. Sul raccordo di Casalecchio si è formata una coda tra Casalecchio e raccordo con la A14. Sulla A24 coda fra Tor Cervara e fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, ICNUSA non filtrata 500 ml a 99 centesimi, da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

idea di Massimo Andreotti, questa mazurka. Io apro le danze per quanto riguarda la seconda e ultima parte della nostra mattina. Ma che bella giornata questo mercoledì, siamo esattamente alla metà del mese di luglio, eh? Va bene, aspetta che mi rivolgo un po'.

0: Aspetta, dov'è Daniele di Campalto? Daniele di Campalto.
1: Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Sì. Di Campalto vi augura un buon mercoledì a tutti.
0: Grazie, grazie. Aspetta, che vedo anche Paolo l'Alpino. Non l'ho preascoltato, vado buongiorno, a mio rischio.
2: Sì, mi dica. Buongiorno a tutti, Paolo l'Alpino.
0: Sì. Sì.
2: Per quanto riguarda l'argomento che vuoi affrontare,
0: proponi.
2: Provo a guardare la pagina di Chioggia Azzurra e vedere cosa succede in spiaggia di notte. Sono un po' messi male, sono risse, c'è un po' di casino.
0: Sì, però.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho capito, adesso non è che vogliamo sparare in una località, cioè. Queste cose succedono un po' ovunque, però io non voglio parlare di cose brutte. Radio Sorriso si distingue dalle altre radio proprio perché cerca di dare solo ed esclusivamente buone notizie, notizie easy io le chiamo. Non voglio parlare di balordi, non voglio parlare di rapine, non voglio parlare di attentati, non voglio parlare di guerre, non voglio parlare di stupri. Tutte capito, grazie comunque per la segnalazione. Allora, Linda da Pordenone. Aspetta, Linda, me le scrivi le cose, sai che sono mezzo orbo. Allora, argomento: qual è il posto più insolito dove avete ballato? Vedi, questo ci sta. Qual è il posto più insolito dove avete ballato? Linda di Pordenone. No, quando fai la. Qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore? Sulla lavatrice, con la centrifuga. Dove avete ballato? Sulla lavatrice con la centrifuga. Allora, Linda, ciao cara. E allora, Francesca di Montegrotto, facciamo una scommessa che Francesca di Montegrotto mi domanda Luca Bergamini.
3: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti i sorrisini. Un buon mercoledì a tutti, sì. E se mi fai ascoltare una canzone di Gianni Dego.
0: Arco cane!
3: Ciao, buona giornata.
0: Sto giro mi ha fregato, però Gianni Dego con Evviva l'amore l'ho già messo nella prima ora, mi dispiace Francesca. Mamma mia, ho perso la scommessa. Allora, Cesare, ho capito.
4: Eccomi qua, capitano! Sì. Prestino anche oggi,
0: sì.
4: Ma tutto per ascoltare questa meravigliosa radio.
0: Vabbè,
4: buongiorno capitano, buongiorno sorrisini.
0: Puoi dirlo.
4: Cicerone presente.
0: Ciao, ciao. Tra poco io vi parlerò della messa in inglese per i turisti nel Barese. Vedi, lì a Monopoli si sono organizzati ed è una bella iniziativa questa.

0: ma non mi ricordo il gruppo. Deve essere un gruppo veneto. Tita tatua la teta Tatiana. Tatiana ti tatua la teta. Una roba del genere. È venuto in mente. Gruppo veneto, non mi ricordo. Vabbè, dai, non importa. Allora, sì, ma hai fregato?
1: Franci? Sto fregato
0: stamattina, sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Se hai qualcosa di Sergio Pezzi. Okay, va bene lo stesso.
0: Vada per Sergio Pezzi, dai. Allora parliamo di questa cosa, di questa simpatica iniziativa, insomma, che bello sarebbe se venisse adottato un po' ovunque, insomma, perché cioè, turisti, adesso gli inglesi arrivano in Italia, cristiani vogliono seguire la messa, no? È giusto fare la messa anche. Loro partecipano, vanno in chiesa, sai, con i nostri preti che fanno rigorosamente la messa in italiano, però a Monopoli di domenica alle 19:30 chi partecipa alla messa celebrata nella chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi a Monopoli, siamo in provincia di Bari, ascolterà il parroco Don Gaetano Amore pronunciare le formule liturgiche in inglese, praticamente. Aspetta, io potrei, se non avessi fatto lo speaker avrei fatto il prete, il Don Giovanni, come dite, no? Nel nome del Padre, in the name of the Father, del Figlio, and of the Son, e dello Spirito Santo, and of the Holy Spirit, e via così, insomma, è una simpatica iniziativa. Sarà così tutte le domeniche di luglio ed agosto. La decisione è stata presa per consentire, come dicevo prima, ai turisti e visitatori stranieri arrivati per le vacanze nella costiera del Barese non solo di non rinunciare alle preghiere nel giorno del Signore, ma anche di sentirsi parte della comunità. E questa è un'iniziativa pensata durante una riunione del Consiglio Pastorale, no? Dell'Unità Pastorale e il Centro Storico. Va bene, voi che ne pensate? Io sono italiano, me l'ascolto in italiano, però insomma sarebbe una novità, una piacevole novità, una piacevole più che novità iniziativa, no? Per i nostri turisti, anche in tedesco non saprei come dovrei ubriacarmi prima di farle in tedesco.

mamma invece. Ieri sera a Castelfranco intorno alle 6:30 pomeriggio, tardo pomeriggio, c'era il cielo duro, sembrava che invece ha fatto niente, l'acqua, sono andato a prenderla a Jesolo. È piovuto a Jesolo. Oh, allora, aspetta, queste sono le notizie che io adoro dare, no? Un'altra bella storia arriva dalla regione Umbria, no? Domitilla, questa ragazza con la sindrome di Down che vince la sua battaglia e si diploma. Allora, vediamo, 5 anni di studio, gli ostacoli potete benissimo immaginare, tantissimi, porte che sembravano chiuse, una convinzione che non ha mai abbandonato né Domitilla né la sua famiglia, no, quel diploma lei lo voleva e lo ha conquistato, eh. Ragazza con la sindrome di Down ce l'ha fatta, ha superato l'esame di maturità con 77 centesimi al liceo artistico Bernardino di Beto di Perugia e adesso guarda, già oltre il suo sogno è quello di iscriversi al DAMS dell'Accademia di Belle Arti di Roma. A raccontare la sua storia l'edizione Umbra del Messaggero, da dove io prendo la notizia, secondo quanto riferisce il quotidiano, quando ha iniziato le scuole superiori a Domitilla era stato prospettato un percorso che l'avrebbe portata al conseguimento di un attestato e non del diploma vero e proprio. Lei e la sua famiglia però hanno scelto di non rinunciare all'obiettivo dell'esame di Stato, affrontando questo percorso ministeriale con il sostegno degli insegnanti, della docente di sostegno e della neuropsichiatra che l'ha seguita negli anni. Alla maturità ha presentato, pensate un po', un elaborato dedicato al design del libro e ha sostenuto il colloquio affrontando tra le altre materie italiano, filosofia e le discipline di indirizzo. È brava, è voto finale 77 centesimi e rappresenta per Domitilla molto più di un risultato scolastico, le consentirà infatti di proseguire gli studi universitari realizzando il progetto coltivato negli ultimi anni. E che vogliamo dire a questa ragazza se non brava, anzi facciamo di più.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Stefano Silvagni qui su Radio Sorriso, ore 7:37, Ari, buongiorno. Adesso porto in Sardegna. Vi piacerebbe venire con me in Sardegna? Con la fantasia raggiungo l'isola. Io ci ho lasciato il cuore nel 2015 a Capoboi, giù vicino a Villa Simius, mamma mia. Allora, vediamo un po', per esaudire l'ultimo desiderio della mamma, una donna di Milano ha restituito al comune di Cabras una quarantina di chili di sabbia di quarzo prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Issarutas, spero si pronunci così, vicino a Oristano, no? Durante una vacanza negli anni 70. Questa signora dice: avrò avuto circa 15 anni, si chiama Silvia Ferrari. E qualche giorno fa ha raggiunto la spiaggia insieme al marito Eros Cattaneo, quando durante una vacanza in roulotte con i suoi genitori scoprirono questa spiaggia e ne rimasero entusiasti. Cosa hanno fatto? Hanno riempito tutto quello che potevano riempire di questa sabbia meravigliosa, no? La famiglia decise di portare via una quarantina di chili, insomma, facendo quattro conti così, sottovalutando quello che è il danno che il gesto, ripetuto poi da migliaia di visitatori, avrebbe arrecato nel tempo a uno dei litorali più preziosi, naturalmente, della Sardegna. Per decenni quella sabbia è stata custodita e utilizzata per abbellire il giardino zen della mamma Valeria, no? Fino a quando la donna ha scoperto che il prelievo della sabbia è vietato per legge e rappresenta un danno per l'ecosistema costiero. Voi le sapete queste cose, sapete che non dovete portar via nulla, no? La mamma, prima di venire a mancare, spiega la figlia, ha chiesto di restituire praticamente la sabbia. È accompagnata al direttore dell'area marina Massimo Marras, ha fatto questo gesto. E a nome dell'amministrazione della comunità, qui c'è il ringraziamento alla signora Ferrari per aver compreso il valore di questa cosa, insomma. Restituire la sabbia anche a distanza di anni, esponendoti con coraggio, significa cosa significa? Significa riconoscere che il patrimonio naturale appartiene a tutti e tutti hanno la responsabilità di proteggerlo, ok? Speriamo che questa storia possa essere d'esempio per quanti conservano ancora sabbia o altri elementi naturali prelevati dalle varie spiagge. Non si fa, non si porta via niente. Dobbiamo custodire questo patrimonio, ma patrimonio anche nostro. Quindi, vabbè, complimenti alla signora Ferrari.

cioè certe spiagge, ma qua, quali Maldive, qual Mauritius, le spiagge più belle le abbiamo qui nel nostro bel paese Italia e dobbiamo tutelarle. Oh, io ricordo, a tal proposito, mi è venuto in mente quando sono stato in Egitto, ho visitato l'oasi naturalistica di Ras Mohammed. So se ci siete stati, anche chi va a Sharm o a Hurghada va sempre a fare l'escursione a Ras Mohammed, per dirti che lì non puoi neanche, sai, non puoi neanche calpestare il fondo marino. Hanno una cura maniacale, addirittura le barche, quando ti portano a fare le gite, le escursioni in mare aperto, non attraccano mai, non gettano l'ancora proprio per non rovinare il fondo. Ricordo che mio figlio, eravamo a Ras Mohammed lì in una spiaggetta, ha tirato su una stella marina. Per dirti, men che non si dica, hai sentito il caricatore che caricava colpo in canna. Ho tradotto dall'egiziano all'italiano, ho capito: se non molla la stella sparo. Per dirvi, la polizia lì ti tengono d'occhio, hanno una cura, sorvegliano, ed è giusto così. Va bene, io vorrei parlarvi adesso del cigno di Viareggio, questo animale che viveva nella pineta di Viareggio, che sembra abbia deciso di prendersi un periodo di ferie e si è trasferito in una spiaggia. Non ho tempo, e allora andiamo con la musica, casomai ve ne parlo dopo o domani, dai.

Cigno. Adesso dal mare e la Sardegna ci trasferiamo su, andiamo nel Mar Ligure, proprio andiamo a Marina di Massa, questa località che è in provincia di Massa Carrara, no? Siamo Toscana, quasi al confine con la Liguria, al Mar Ligure comunque. Questo cigno è diventato l'insolito protagonista delle spiagge appunto di Marina di Massa. L'animale, che viveva nella pineta di Viareggio, ha scelto di spostarsi sul litorale, dove nuota tra le onde e passeggia a pochi metri agli ombrelloni. Sto in ferie, lui cantava mi piace, sto in ferie, sto in ferie. Allora, i volontari hanno provato più volte a riportarlo nel suo habitat naturale, ma il cigno torna sempre sulla battigia. Oh, ragazzi, così ha deciso. Vediamo un po', le associazioni animaliste invitano però a non avvicinarlo e a non nutrirlo. Capita tante volte anche nel nostro mare Adriatico di vedere cigni che in mezzo al mare che si avvicinano. Non avvicinateli, perché sono belli, sono eleganti, il cigno è vero, però sono cattivi, di una cattiveria peggio di mia suocera.

particolare a Davide da parte di Nicola. Ciao, salutiamo questa bella, siete belli, siete monelli. Sì, bravi ragazzi, dai, della Veneta Lavaggi Turbo. Davide e Nicola che ha scritto il messaggio, si è fatto portavoce, insomma, di questa azienda, insomma, che ascolta Radio Sorriso, diffonde il suono di Radio Sorriso. Ho finito, ragazzi, ho finito.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 8:05.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, è il commento della Premier Meloni, che rivendica la scelta di aver tentato di reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. I franchi tiratori affossano l'emendamento di Fratelli d'Italia, che non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. La Russa replica, si potrà giocare un secondo tempo al Senato. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL sicurezza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Italia a rovente, oggi 7 le città da bollino rosso, domani saranno 15. Aumenta l'afa, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata, con picchi fino a 45 gradi, è previsto tra domani e venerdì. Allerta gialla per temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. I mondiali di calcio, furie rosse in finale, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0 in Texas al Dallas Stadium di Arlington. La seconda semifinale questa sera, Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia all'Atlanta Stadium. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ciao patatina.
11: Ciao patatina.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare.
15: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Sorriso!
9: È il momento di A Pieno Ritmo!
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Diamo il buongiorno con le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con Ganga Sister e la Volta Buona. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati. Buon mercoledì 15 di luglio, quindi mezzo luglio già andato, e ne affronteremo insieme anche i prossimi 15 giorni, ma intanto mi preparo a darvi il buongiorno, a tenervi compagnia per le prossime due ore con a pieno ritmo le vostre richieste musicali, i vostri auguri, i vostri buongiorni al 345 48 45 663 oppure telefonando allo 0423 736680 o 736681. Logicamente un buongiornissimo anche a chi magari in questo momento è in vacanza, in riva al mare, in montagna e comunque ci ascolta con la nostra bella applicazione. Fatelo, bravi, bravi, e mandateci anche le foto, perché è bello se condividete le vacanze comunque con Radio Sorriso e con gli speaker che sono sempre qui pronti a tenervi compagnia. Tra poco vengo a salutare un po' di persone che stanno scrivendo al 345 48 45 663 tramite il canale WhatsApp. Vi ricordo come ogni mattina di non telefonare a questo numero, perché ci sono le due linee, le 80 e le 81, che sono proprio le linee delegate a rispondere, le del 345 invece no, mi raccomando, non chiamate, perché poi non riusciamo a rispondervi, cioè non è che non vogliamo, è che non ce la facciamo.

che sapeva con Dairi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare subito chi richiede il prossimo brano, l'amica Viviana che mi richiede Ritorno ad Ortigara di Salvina Silvestrin. In realtà il brano è Ortigara. Un saluto a tutta la Veneta, vabbè, all'azienda Davide, da parte di Davide e da parte di Nicola. Quindi un saluto a tutte e due, un buon lavoro. Tra poco, anzi subito, vi accontento con questo bel brano.

Daniela Cavanna con Boom Boom d'Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare, a dare il buongiorno all'amica Miriam. Ciao Miriam, buongiorno Giovi, un abbraccio a tutti i sorrisini e poi un abbraccio anche a Viviana. Viviana, non riesco ad accontentarti perché il brano è andato in onda ieri, però assolutamente poi se me ne richiedi un altro ben volentieri. Buongiorno anche a Luigina di Morgano, buongiorno, buon mercoledì 15 luglio. Allora un abbraccio va anche all'amico Jenny da Venezia, lui è a Burano, pensate, che sta facendo le sigarette di vetro, non so, mi ha detto devo farne circa un migliaio perché finiscono in America. Ora io ho detto Jenny, ora poi verrò a salutarti, me le fai vedere assolutamente ben volentieri, ti mando un abbraccio, buon lavoro. Lui ci ascolta sempre dal suo laboratorio mentre lavora e mi richiede questo bel brano. Arriva il Canfin Marilisa Maniero con Pare e Fio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 10.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
1: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna
1: e deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi. L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi. Sorriso.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663.
2: 48 45 663.
1: E interagisci in diretta con i nostri speaker.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.

0: questo bel purpurri di artisti che comprende Pietro Galassi, Joselito, Marco Cimarelli, Federico Di Volti, capire, dei Philadelphia, ha dato vita alla Spalmas, questo bel brano che ci siamo appena ascoltati qui su Radio Sorriso e ci ha fatto ballare sicuramente. Bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino. Si continua a leggere i vostri messaggi che arrivano al 345 48 45 663. Allora vado a salutare l'amica Susi di Sistiana. Buongiorno Giovannino, ciao Radio Sorriso, sono Susi, volevo augurare a tutti una buona giornata e se possibile richiedere un brano Chitarra Innamorata di Davide Montani. Un saluto e un abbraccio, tra pochissimo cara Susi ti vado ad accontentare, prima sentiamo chi da Torino ci manda una bella nota vocale.
1: Ciao, sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino. Sì. Volevo salutare tutti voi e richiedere la canzone di Pietro Galassi, Nient'altro che te. Grazie mille, buona giornata, ciao.
0: E allora Paola, ti accontento subito, Pietro Galassi e Elena Camarone con Nient'altro che te.

0: Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare intanto, a dare il buongiorno all'amica di Montichiari Giuliana, all'amica Raffaella, buongiorno, buongiorno anche all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese. Un saluto lo faccio anche a Beniamino da Sirea, che ci augura una buona e calda giornata. E vabbè, dai, anche oggi fa un po' di caldo. Sentiamo la Valeria invece da Vigonovo cosa ci racconta. Ciao Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno, Valeria di Vigonovo.
0: Sì.
1: Oggi avrei piacere di salutare tutti i sorrisini con questa frase.
0: Sì.
1: Quando hai bisogno di qualcosa in cui credere, parti da te stesso.
0: Hola.
1: Buona giornata a tutti.
0: Valeria,
1: un abbraccio.
0: Buongiorno, che bella frase, eh? Potremmo farlo come della tradizione, la frase del giorno detta dalla nostra Valeria. Va bene, si continua con la musica. Ma che freddo fa, Daniela Rosi. Vabbè, lo so che ora, ma come che freddo? Vabbè, è così il titolo del brano. Poi oggi non fa tanto freddo, almeno guardando fuori dalla finestra mi sa che sarà un'altra giornata bella caldina, anzi sicuramente già lo è.

La voce di Francesca, orchestra Angelo Caravaggio, mix Alli Galli. Vado a salutare l'amico Andrea, dice: io da giovane ero bravo a occuparmi diciamo del verde di casa, dell'orto eccetera, e infatti poi ho continuato anche da grande. Vedi alla fine magari tante persone che avevano una dote, comunque erano in gamba o erano brave a fare qualcosa, l'hanno poi portato anche diciamo per tutta la vita ed è diventato un lavoro. Ne continueremo a parlare anche nelle prossime due ore, sempre qui su Radio Sorriso, sempre Farfalle su due ruote, sapete, la prima mezz'ora in mia compagnia e poi si va avanti con Iris. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 73 6680 o 73 6681 per quanto logicamente riguarda quelle che sono le vostre telefonate. Tra l'altro ve lo ricordo, oggi l'argomento è social, quindi anche chi sta commentando poi tra poco passeremo a salutarlo, e se non l'avete ancora fatto cercate Radio Sorriso proprio sulle vostre pagine social, quindi su Facebook, su Instagram, siamo presentissimi sempre con 3R per, come dire, entrare anche nel mondo sorriso con tutte quelle che sono le anticipazioni, le iniziative, le foto, i video e magari anche quelli che sono gli argomenti del giorno. Quindi fatelo, perché più siamo anche sui social più ci divertiamo ed è meglio, quindi condivideteci sempre anche a voce, perché la condivisione si può fare tranquillamente anche a voce. Ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 10:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie e con gli ultimi fatti dalla regione. La Giunta Veneta ha varato un nuovo provvedimento che modifica il calendario scolastico per il prossimo anno. La chiusura delle scuole sarà anticipata a martedì 8 giugno 2027, intervento necessario per armonizzare la programmazione regionale col nuovo quadro normativo nazionale.
7: Diversi aeroporti del nord Italia, tra cui quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato appunto agli aerei. La criticità è la conseguenza del ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli scali, informati di questo dalla società fornitrice.
6: Entro il prossimo mese nel Veneto saranno operativi 100 nuovi agenti di polizia, saranno distribuiti equamente in tutte e 7 le province. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari.
8: Arriveranno entro la fine del 2026 e così a seguire per un piano che il governo ha in mente per le nostre città, dove la presenza ovviamente delle forze dell'ordine è fondamentale. Anche gli ultimi episodi che sono accaduti hanno visto una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine.
6: A Mestre è stato inaugurato il nuovo collegamento ciclabile di via Forte Marghera. Questo assicura la continuità del percorso tra centro città, Forte Marghera e pista ciclopedonale di Viale Ancona.
7: Grazie per l'attenzione.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.
14: Sorriso!
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo l'edizione di Vocal Sound con Elena Camarone. Sei tutto. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, un attimo che prendo fiato perché c'ho
1: allora,
2: l'età.
1: È arrivato in studio.
2: C'ho un'età.
1: Ha detto vado a prendere un quaderno,
2: sì.
1: E poi non l'ho più vista. E la sentivo, sentivo che si ballava.
2: Ma non lo so, ma l'ho fatto fare un balletto.
1: Un balletto, quindi sui social di una delle nostre radio.
2: Sì, della radio più giovane, quella più giovane nel vero senso della parola, nel senso quella che è
1: dedicata ai giovani.
2: Dedicata ai giovanissimi, penso.
1: Penso, non lo, sai,
2: non lo so.
1: Io mi sono nascosto qua dietro.
2: Ma era un ballo, non ho mica capito. C'era il coccodrillo di mezzo, l'elefante. E dopo mi sono. C'è anche il motorino.
1: Meno male che io mi sono nascosto dietro l'armadio e nessuno mi è venuto a chiamare.
2: No, io sono venuto a chiamarti.
1: Ma io mi sono stato nascosto. va bene, buongiorno.
2: Buongiorno, questa è Radio Sorriso.
1: Questa è Radio Sorriso, sempre qui per tenervi compagnia. E oggi parliamo di abilità giovanili.
2: Perché di abilità giovanili?
1: Sì, perché oggi, se vai su Facebook, vedi che è la giornata mondiale delle competenze giovanili. E chiediamo ai nostri ascoltatori in che cosa erano bravi da giovani.
2: A pallavolo, io giocavo a pallavolo, se penso allo sport.
1: Oggi abbiamo un doppio argomento, cioè sia social che radio, quindi anche gli amici dei social saranno inclusi tra poco nei commenti, no? Perché li leggeremo qui in radio. Io non so in cosa ero bravo, non me lo ricordo.
2: Non te lo ricordi?
1: Niente, cioè, per quella. No, dai,
2: sì, ma poi in qualcosa si cercava sempre di eccellere quando si era un po' più giovane.
1: Sì.
2: Poi ci si provava. Io ero brava a pallavolo, ma per il mio standard.
1: Cioè, chissà dei maschietti all'ascolto giocavano a calcio.
2: Vabbè, probabile.
1: Cioè, magari giocavano in una squadra, l'hanno fatto anche magari.
2: Sì, magari qualcuno ha fatto anche della carriera.
1: Non so, o magari qualcuno mi ha raccontato che ero brava a cucire, quindi fin da giovanissima io cucio. Vabbè, raccontatecelo.
2: C'era anche chi era bravo in famiglia.
1: Eh sì, certo, la famiglia di una volta.

0: La famiglia di una volta, Patrizia Ceccarelli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare un po' di persone.
1: Salutiamo intanto. Chi salutiamo? Salutiamo l'amico Paolo Di Magnago, sì, che ci richiede un bel brano.
0: Purtroppo ci richiede un brano che però non abbiamo. Se ci richiedi qualcos'altro, Paolo, molto molto volentieri. Tra l'altro voleva dedicare la canzone all'amica Angela.
1: Quindi un saluto comunque a tutte e due. Un saluto va anche all'amico Alessio di Ferrara. Ricordiatevi che Radio Sorriso suona le orchestre, la musica,
0: certo,
1: ballo. Poi abbiamo anche diverse cover che vengono proposte dall'orchestra, ma se l'orchestra non la fa, noi non abbiamo il brano, eh.
0: Giustamente, perché poi lui ci richiede un brano di nome di un po' particolare che però purtroppo noi non abbiamo. E tra l'altro ci spiace che, insomma, tu non abbia avuto una risposta in mattinata. Noi siamo qui quando ci mandate i messaggini, anche se non possiamo inserirvi il brano, di solito ve lo diciamo sempre.
1: Buongiorno Giovannino, posso per favore ascoltare la canzone Un amore così grande di Roberto Tagliani?
0: Ma perché ridi? No, tu perché stai pensando al balletto, lo no, so, perché vedi, no, quelli davanti, no, che perché, fanno gli show.
1: Ma no, ma perché, ma sì, perché si stanno facendo un balletto davanti a noi e noi siamo qui che, vabbè, dobbiamo stare seri.
0: Ormai comunque si sono fatti prendere la mano dal balletto.
1: Sì, sì, beh, giustamente, deve essere carino. Ora non vedo l'ora che esca questo video.
0: Sì,
1: magari
0: bellissimo.
1: Lo ricordo, chissà, magari uscirà.
0: Io mi stavo per uccidere, ma non importa.
1: Non lo so.
0: Vabbè. Cosa dovevamo salutare? Ida
1: di Brescia ci richiede questo bel brano di Roberto Tagliani, Un amore così grande, un amore così, e ti accontentiamo ben volentieri.
0: E poi torneremo con invece il nostro amico Alberto di Acerbis.
1: Ricordiamo che l'argomento del giorno è le vostre abilità di quando eravate giovani.
0: Sì, quando eravate più piccoli,
1: anche
0: insomma, cose
1: che non è
0: giovane.
1: Diventato un lavoro, magari,
0: può essere,
1: ecco,
0: può essere, però deve essere stata prima l'abilità e poi quello,
1: sì,
0: che è diventato,
1: certo,
0: un lavoro.
1: Certo, assolutamente.
0: Magari qualcuno si sentiva pronto per fare il pompiere, sai che da piccoli i bambini vogliono fare i pompieri.
1: È vero, è vero.
0: Poi magari qualcuno ha fatto effettivamente il pompiere.
1: Chissà.
0: Chi lo sa? Ma raccontatecelo.

0: Ed è arrivato lui, il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno Buon Gusto d'Italia, buongiorno a chi ama i contadini, chi ama la natura, chi ama le cose vere italiane, quelle che non hanno contraffazione, buongiorno a quelli che quest'estate vogliono condire i piatti con un qualcosa di straordinario. Attenti a quello che vi dico, perché io sapete che non ho peli sulla lingua. Se volete l'olio per settembre, noi agosto non consegniamo, chiudiamo qualche giorno, i ragazzi hanno bisogno di andare un po' in vacanza, quindi se non volete rimanere senza olio extravergine di oliva Acerbis, se uno dice ma chi se ne frega, certo chi non lo conosce, ma chi lo conosce lo usa da 20 anni, chiami subito 030 68 40 408, dice il nome e il cognome, rispondiamo noi, prenoto l'olio per settembre, glielo teniamo via, perché qua sul Garda adesso è un delirio infrantoio, arrivano i vacanzieri, quindi voi riparatevi da ogni problema, perché sembra che a settembre ci sia di nuovo un aumento di prezzi generale, ma io ve lo dico prima, prenotate l'olio Acerbis, 84 euro, 6 bottiglie da litro per il mese di settembre, perché? Perché noi facciamo prodotto fresco, noi lo teniamo lì in cisterna, non ve lo vendiamo, è il vostro, noi ci fidiamo di voi come voi vi fidate di noi, quindi noi sappiamo che a metà settembre la signora Carlina riceve le sue 6 bottiglie di olio Campa 18 mesi, quindi freschissimo, 84 euro, perché a agosto abbiamo la segreteria che è piena di ordini e noi per correttezza non possiamo dire a te lo do e a te non lo do, dobbiamo seguire un regime. Mio consiglio, poi fate come volete, vi voglio bene lo stesso. Adesso la fine della pubblicità o domani, quando volete, chiamate 030 68 40 408. Dite io ascolto Radio Sorriso. Alberto, bellissimo, mi metti via 6 bottiglie per settembre, per la fine, per i primi di ottobre, sì, per Radio Sorriso, sì, per Radio Sorriso, sì, 84 euro. Chiamate subito 030 68 40 408, perché cosa diceva il nonno?
0: Che l'olio bu viene sempre a gala.
1: Brava, brava, e così sia, per sempre. Vi
0: grazie,
1: voglio bene.
0: Alberto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Daniela Cavanna con Pazzesco su Radio Sorriso.
1: E salutiamo l'amico Giacomo da Cavallino Tre Porti.
2: Sì.
1: Lui ha imparato delle abilità dalla sua famiglia, dal lavori e vari. Abbiamo scritto la stessa cosa su due quaderni diversi oggi.
2: Bravi,
1: vedi, siamo super efficienti.
2: Cioè, 14 anni già imparava a fare un mestiere.
1: Beh, bravo.
2: Adesso se lo fai, ti mettono.
1: Sì, penso.
2: Non si può. Cioè, adesso arrivano i ragazzi. Io tipo lavoro in un bar, non si può assumere un ragazzo prima dei 18 anni.
1: È vero. Adesso ci sono delle regole molto più stringenti.
2: Sì, però posso dire, questi ragazzi poverini che magari vorrebbero farsi un lavoro anche durante l'estate, eccetera, non lo possono fare.
1: Ah, infatti, effettivamente una volta, sì, è vero, iniziamo a lavorare anche presto, però imperavo un mestiere. Arrivavi a 18 anni che avevi già un mestiere in mano.
2: Poi a 18 anni eri maturo, adesso non sono più maturi, se
1: infatti,
2: ci pensiamo bene.
1: Infatti. Vabbè, dai, comunque, salutiamo Giacomo. E poi chi salutiamo?
2: Salutiamo anche l'amica Anna di Ponzano.
1: Un abbraccione fortissimo, Anna.
2: E poi abbiamo un messaggio vocale invece da sentire. Andiamo ad accontentare un nostro amico.
3: Sì, sono Eugenio da Portiamo a Treviso. Vedete una canzone, Rassone, Aria Caviola, mia amica. E la canzone è una canzone di Deu. Vi chiamo sempre. Voi siete la mia compagnia.
1: E allora grazie Eugenio, ti accontentiamo subito. E cosa abbiamo selezionato per Eugenio?
2: L'amore muove il mondo, Gianni Dego.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso!
13: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
14: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
13: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
15: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
19: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco, Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Igor Chimetto con Innamorarsi ballando, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo a salutare ancora chi ci ha richiesto questo brano, l'amica Rosanna, che poi ci scrive: grazie, questa canzone mi risveglia tutti i ricordi. Un abbraccio.
1: E salutiamo anche l'amica Rita di Magnago. Buongiorno Rita, buongiorno anche a te, una buona giornata. E poi chi accontentiamo, Giovannino?
0: Accontentiamo adesso invece chi ci richiedeva la farfallina, esattamente l'amico Enrico di Boion Campolongo, provincia di Venezia, che ci richiede proprio Pietro Galassi con La Farfallina.
1: E poi accontentiamo il nostro amico Natalino, il nostro poeta vicentino. Lui già da piccolo era bravo con le poesie in dialetto.
0: Eh sì, è vero, ci raccontava che conosce un po' tutte le lingue e i dialetti vari.
1: Sì,
0: perché
1: tutti i dialetti.
0: Raccontando poesie, ma non solo, anche barzellette, le adatta in base a quello che deve essere la cadenza che deve usare.
1: Ci ascoltiamo Pietro Galassi, andiamo sì. Con la farfallina.
0: Andiamo con questa.
1: Fa sempre tanto ridere questa canzone.
0: È vero.
1: Mette sempre di buon umore.
0: È vero, assolutamente.

0: La vera Romagna Folk con il pescatore di perle, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: E ricordiamo un appuntamento importantissimo. Cosa, ho dato un pugno?
0: Non è che era vuoto, ma.
1: No, era il tuo bicchiere.
0: Era vuoto, meno male, se no.
1: Va bene, giovedì prossimo, ragazzi, avete un appuntamento importante con noi di Radio Sorriso.
0: Già, siamo a Jesolo in Piazza Torino per un bellissimo ritorno. Vi aspettiamo dalle ore 20:30, 21, giù di lì.
1: Sì, si balla con noi della radio insieme al nostro direttore Alex che suonerà per voi. Ci saremo io e Giovannino a fare da animazione, sì. E da fare qualche balletto.
0: Sì.
1: Ecco, perché dici sì?
0: Così? Sì, no, sì, è vero, assolutamente, ma non solo. Quello del coccodrillo.
1: Il coccodrillo, l'elefante.
0: No, quello lì.
1: No, non era quello.
0: No, non era importa. Ora poi lo chiedo che balletto ti hanno fatto fare. Però ci saranno anche dei ballerini veri, dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere.
1: Loro sanno ballare.
0: Loro sanno ballare.
1: Noi facciamo un po'
0: meglio
1: di coreografia.
0: Ci proviamo.
1: Noi facciamo gli sciocchini.
0: Ma
1: siamo bravi a fare questo.
0: Sì, infatti. Dai, non vedo l'ora di ritrovarvi per questa bella serata a Jesolo, in Piazza Torino. Vi aspettiamo giovedì 23 luglio.
1: Tutti a ballare con noi di Radio Sorriso sotto le stelle.
0: Sì,
1: sì, sotto le stelle.
0: Sì, è bellissima, tanto la piazza è veramente bellissima.
1: È vera, molto bella, posso dire, è un giardino bellissimo. Io sono rimasta incantata.
0: Sì, veramente.
1: L'anno scorso quando ci siamo
0: tornate,
1: stati.
0: Tornate, ditelo agli amici, venite perché sarà una serata indimenticabile.
1: E poi sarà con noi di Radio Sorriso e poi vi faremo ballare con la musica delle grandi orchestre. Si continua con la musica?
0: Certo, arriva la voce di Margherita, orchestra Matteo Tassi, Maledetta gelosia.

0: Giulia Ferrarese con la nonna Caterina. E con nonna Caterina
1: io vado, cioè non vado con nonna Caterina, vado di là, comunque me ne vado. Io vi ringrazio.
0: Non
1: vi
0: abbiamo una nonna Caterina che ci prepara le cose buone la mattina.
1: Infatti,
0: qui
1: non so se c'è una nonna Caterina all'ascolto, se ci vuole chiamare,
0: no, se ci vuole preparare qualche cosa. Sei buono. Adesso sarebbe l'ora del dello spuntino,
1: dello spuntino, della merenda,
0: della merenda
1: dolce o salata?
0: Salata,
1: sì, giusto, salata.
0: Sì.
1: Quindi,
0: o se no frutta, che in questo periodo sì, ho proprio bisogno di frutta. Sento.
1: Allora, nonna Caterina, hai una missione data da Radio Sorriso, preparaci quello che vuoi e siamo qua.
0: Sì, deve portarcelo.
1: Pensa se abbiamo tipo 3, 4, 5 nonne Caterine che tutte arrivano qui.
0: Con questo caldo, rimanete in casa.
1: Rimanete a casa, non uscite, sì. Se non è assolutamente necessario e non è una questione assolutamente rinviabile, state attenti sempre col caldo e bevete tanto, mangiate tanta frutta,
0: sì,
1: perché contiene tanti liquidi.
0: Mi raccomando, perché so che col caldo magari uno dice ma non ho fame, non ho mangio, eccetera, però attenzione perché dopo poi magari succede che state poco bene, come è successo a qualche nostra amica.
1: È un attimo che ti gira la testa, quindi sì, anche quando vi alzate dalla sedia, piano piano, senza scatti.
0: Succede a noi,
1: succede a noi,
0: quindi immaginiamo.
1: Poi a me
0: che
1: non passa la fame, vabbè, è un altro discorso.
0: Non ti passa la fame?
1: Però
0: sì,
1: mangio tanta frutta, non mangio.
0: A me sì, in realtà. Va bene, ciao Giovannino.
1: Ciao, io vi lascio.
0: Torni domani mattina.
1: Domani mattina puntuale, okay, a partire dalle ore 8.
0: E per quanto mi riguarda, invece, avremo un'altra ora da passare assieme. Noi ci ritroviamo tra pochissimo ancora con le vostre richieste. 0423-736-680 oppure 0423-736-681.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423-7367.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Sorriso!
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 11 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno. Secondo l'ultima classifica del Censis, l'Università di Padova è al primo posto tra i grandi atenei statali italiani, oltre 40.000 gli iscritti. L'Università di Padova replica la prima posizione in classifica già ottenuta nel 2024 e nel 2025. Dalla Regione Veneto arriva un vademecum per la fusione dei comuni. I contenuti principali ce li spiega l'assessore regionale Marco Zecchinato.
15: Beh, un vademecum che individua sostanzialmente tre fasi principali dal punto di vista comunicativo, che vanno in parallelo alle tappe che istituiscono il nuovo comune nel caso di fusione, no? Quindi partiamo da un punto di vista preliminare, dove l'informazione è dedicata al coinvolgimento nella predisposizione dello studio e dell'analisi del territorio. Poi c'è la fase comunicativa, accompagna il referendum, quindi una volta che la popolazione è stata informata, i comuni hanno studiato le cose che possono mettere assieme e come possono fondersi, c'è questa fase che accompagna il referendum, dove i cittadini liberamente possono decidere appunto di fondersi in un unico comune. E la comunicazione serve proprio per favorire la consapevolezza dei cittadini. Infine c'è una fase che è finalizzata a sostenere la transizione verso la nascita del nuovo comune.
14: È tutto. Grazie per l'ascolto.
16: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736680.
17: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
20: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
20: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPS.
10: Sorriso.
23: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ci siamo ascoltati anche l'ultimo singolo di Lara Agostini Band dal titolo Immagina. Salutiamo invece ora chi sta rispondendo all'argomento del giorno, perché noi stiamo chiedendo in cosa eravate bravi da giovani. Anche nella nostra pagina Facebook c'è l'argomento, quindi Giovanna ci scrive: ero brava nel cucito e ancora adesso mi ritrovo col l'ago in mano. Beh, insomma, questa è una bella cosa, perché sembra, però alla fine anche saper cucire si recuperano tante cose, diciamo la verità, il calzino e la magliettina che ha il buchetto, eccetera. Se uno sa sistemare i piccoli buchetti, insomma, le cose durano molto molto di più. Adesso si ha un po' la tendenza a buttarli. Saluto Anna Maria che dice: buongiorno a tutti voi di Radio Sorriso, a tutti i giovani auguro di trovare un futuro migliore. E dai, speriamo noi. Io dico sempre che siamo noi che costruiamo il futuro ai nostri ragazzi, quindi bisognerebbe sempre metterci un po' del proprio per far sì che le cose possano sempre andare meglio, e siamo noi soprattutto che insegniamo ai ragazzi di oggi, quindi spesso e volentieri pure io dico: mamma mia questi ragazzi, però alla fine siamo noi che siamo i loro insegnanti, quindi la mia generazione, la generazione prima della mia e tutte quelle prima, diciamo. Salutiamo anche Laura di Cervarese, buongiorno, buon mercoledì anche a Laura, e sentiamo il messaggio invece dell'amica Bruna che è un po' giù in questi giorni. Dai,
2: buongiorno,
1: Bruna.
2: Buongiorno ragazzi, ma intanto piano piano sì, spero di risollevarmi da questa brutta situazione. E un salutone grandissimo alla Rita, che mi sta veramente una vera amica. E che dire, io da piccola ho sempre voluto fare la commessa per stare con la gente, per essere a disposizione, non so cosa dire, però dopo rimasta vedova, purtroppo le vicissitudini della vita, sì, l'ho fatta la commessa, ho avuto un panificio, però le vicissitudini mi hanno portato a fare l'infermiera, data in pensione come infermiera.
1: Beh, è un bel lavoro l'infermiera.
2: Ho dovuto essere soli, senza sapere a chi rivolgersi. Andiamo avanti, tiriamo avanti. Un forte abbraccione di nuovo alla Rita.
1: E grazie.
2: Che dire, gli amici sono amici quando si ha bisogno, i conoscenti ce ne ho tanti. Ciao Iris, un abbraccio a tutti voi.
1: Ciao Bruna, dai, speriamo di tornare presto a sentirti in forma. Noi continuiamo adesso anche con la bella musica, vado ad accontentare Dario di La Tisana con Veronica Cuneo e Voce Mia.

0: Radio Sorriso, andiamo a salutare, come la chiama lui, la dottoressa Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao cara, buongiorno e buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Io sono qui oggi con voi perché volevo riprendere un pochino il discorso lasciato qualche giorno fa riguardo al nostro integratore di collagene per quanto riguarda la funzionalità articolare, per quanto riguarda le cartilagini. Per tutte quelle persone che si sono sentite dire dal medico soffri di artrosi, che non è altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari dovuto al fatto che le cartilagini a un certo punto si svuotano di collagene, che è la proteina che appunto va a riempire le cartilagini. Le cartilagini sono quel tessuto che riveste le nostre articolazioni e che evita lo sfregamento tra le ossa. Quindi capite bene che nel momento in cui le cartilagini si svuotano, ecco che abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. E nessuno di noi può dire no, io di questa cosa non soffro, perché ahimè l'artrosi è una malattia degenerativa cronica che colpisce un po' tutti quando si superano e si arriva alla famosa soglia degli ANTA. E noi oggi abbiamo un integratore che ci può aiutare la nostra funzionalità articolare, può aiutare il nostro movimento, può aiutare anche dal punto di vista del dolore e del nostro ACUC2, un integratore a base di collagene nativo, non denaturato di tipo 2, per aiutare proprio le nostre cartilagini e le nostre articolazioni. Io stamattina ho un'offerta specialissima per voi, ma solo per voi, chiamandolo 030 68 40 408. Ci sono offerte per un mese, un prezzo per 2 mesi, un prezzo per 3 mesi di trattamento, ma c'è un prezzo specialissimo per voi stamattina, solo se chiamate allo 030 68 40 408. Un mese, per intenderci, costa 35 euro, 2 mesi di trattamento 60 euro, 3 mesi 79 euro, ma è qui che vi voglio. Siate curiosi e chiamate allo 030 68 40 408 per sapere cosa costa il trattamento di 4 mesi, per voi il trasporto in omaggio se dite che ascoltate alla radio, e avete anche Arnia in omaggio, il nostro ricostituente a base di miele, propoli, polline e pappa reale. Chiamate adesso.
0: Grazie Miriam, 030 68 40 408. Alla prossima.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Miriam, grazie ancora, andiamo con Raul Casadei e Simpatia.

Radio Sorriso Roll Cast Day con simpatia e salutiamo Annalisa di Zanè. Ciao Annalisa, un bacio grande e saluto anche l'amico Orfeo di Mestre. Si continua con la bella musica, arriva Lucas Bardella con la cumbia del sole.

bella con la cumbia del sole su Radio Sorriso. Allora vi ricordiamo l'argomento di oggi. Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili, quindi noi vi stiamo chiedendo qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita, qual è quella cosa che avete imparato quando eravate giovani, un mestiere, qualcosa che magari sapete fare ancora, oppure col tempo avete detto no, basta, io questo l'ho fatto per troppi anni. Perché poi può succedere anche così, quando magari si fa un lavoro per una vita, poi a un certo punto uno decide basta, non ne voglio più sapere. Però dai, raccontatecelo, qual è quell'abilità, quel lavoro che avete imparato quando eravate piccini, quel hobby anche, perché erano tanti. Poi da piccoli magari qualcuno riusciva anche a fare dello sport e quindi cercava di eccellere in quello che era il proprio sport preferito, oppure anche a scuola, magari qualcuno era bravissimo a scuola, perché no, era un gran studioso e poi magari è diventato, che ne so, un professore o una cosa del genere. Salutiamo Marilena di Oriago, saluto anche l'amico Adelio, un bacio grande a voi, andiamo ad ascoltarci Linda Biscalo con Innamorata come me.

0: singolo di Linda Biscaro, Innamorata come me. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Sorriso!
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Pensiero d'amore, Federica Cocco su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi continuiamo con la bella musica, Suonami Band con Danza Senza Fine, e poi arriverà un bel tango invece da Alex Villani, Sensualidad. Prima però Suonami Band con Danza Senza Fine.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Alex Villani con Sensualidad. Allora vado a salutare Morena da Mestre che dice: ciao Elis, è possibile ascoltare una canzone? Purtroppo Pietro Galassi l'ho messo prima, cara Morena, qualcos'altro molto molto volentieri, oppure se hai pazienza magari poi dopo con Tiziana dopo mezzogiorno ti accontento. Vediamo invece chi mi scrive: visto che oggi si sta parlando di quello che hai imparato da giovane, io volevo raccontare la mia esperienza. Fin da quando avevo 9 anni ho cominciato a riparare le biciclette con mio papà, poi in estate durante le vacanze estive da 14 anni a 17 anni lavoravo come meccanico apprendista in un'autofficina. Ho studiato come perito meccanico e alla fine sono andato a lavorare in concessionaria Alfa Romeo, dove ho migliorato la mia professionalità. Tutto questo, dice, mi è servito a lavorare fino alla pensione per 30 anni nel campo dell'elettropompe e impianti antincendio. Ho imparato, dice, a sporcarmi le mani e ora posso dire di essere contento di tutto quello che ho fatto. Non ho imparato con un click, ma facendo la gavetta o, come si dice, esperienza. Ciao Costantino, grazie mille, un abbraccio fortissimo a te, grazie anche del tuo racconto. Ed è un po' quello che dicevo prima, che forse i ragazzi di adesso fanno un po' fatica a fare queste esperienze perché a 14 anni non li fanno lavorare. Se invece insomma tornassimo un po' indietro con queste leggi un po' troppo restrittive, anche il fatto che non possono fare determinate cose fino ai 18 anni o determinati lavori fino ai 18 anni, a me sembra un po' esagerato. Però vabbè, insomma, credo che lo siano, che sarebbero contenti anche loro, magari qualcuno, di fare qualcosa in più, di poter provare qualche esperienza. Però vabbè, purtroppo alle leggi non ci si fa nulla, bisogna solo rispettarle. Andiamo con la musica, ci ascoltiamo.

0: Francesca Salmieri con Uno su Mille. Ben ritrovati in questa fine prima ora insieme, se vi siete da poco sintonizzati qui su Radio Sorriso. Oggi stiamo parlando di quel talento che avete imparato nel corso della vostra vita, che vi è stato utile, imparato da giovanissimo e poi messo in pratica nel momento in cui ne sentivate proprio ne è arrivata la necessità. Ciao Radio Sorriso, mi chiamo Malena. Io dico di saper cucire, me l'ha insegnato mia nonna e quando ero ragazzina e ancora oggi mi permette di sistemare i miei vestiti, fare regali fatti a mano e persino arrotondare con qualche lavoretto. Lo insegnerei a tutti i giovani. Ecco, come diceva la prima ascoltatrice che è intervenuta telefonicamente, e appunto diceva non sanno neanche mettersi un bottone. Quindi tutto nella vita torna utile, vero Malena? Grazie della tua testimonianza e continuate a scrivere i vostri messaggi o a mandarci un bel vocale. Aspetta, è arrivato questo vocale, aspetta, giusto, è vero. Adesso ve lo faccio sentire, eccolo qua. Sentiamo Stefano di Pordenone che cosa ci porta oggi.
1: Cara Radio Sorriso, sì. Quando faccio lavori a casa o nel campo vi ascolto sempre, Stefano da Spilimbergo.
0: Bene.
1: Io ho fatto da giovane sempre il tornitore, fresatore, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo. Quando volevo cambiare lavoro ho fatto un brutto incidente stradale in moto. Bene. E vi saluto tutti e vi ascolto sempre.

0: quando vi ascolto io sono nel campo o a casa che faccio lavori. Ecco. Statemi bene, chi fa da sé fa per tre.
1: Bravo.
0: Ciao Radio Sorriso.
1: Ecco perché è importante imparare qualcosa nella vita, perché prima o dopo torna utile, no? È un insegnamento che vi portate dentro da sempre. Oggi celebriamo la giornata mondiale delle competenze giovanili e siete in tanti oggi a dare suggerimenti, consigli, ma soprattutto la vostra esperienza.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 13:03. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie. I sindaci del Vicentino si ritroveranno venerdì alle 16 davanti al municipio di Malo per una manifestazione di solidarietà a Moreno Marsetti, sindaco del comune e vicepresidente della provincia, il cui capannone aziendale a Isola Vicentina è stato distrutto da un incendio doloso. L'iniziativa è promossa dalla provincia di Vicenza.
3: Il rischio di ondate di calore continua a tenere in allerta il Veneto. L'allerta gialla è attiva anche per tutta la giornata di oggi. Si aggiunge anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di temporali su tutto il territorio. Rovescio temporali interesseranno dapprima le zone montane e pedemontane e poi la pianura veneta fra stasera e domattina.
2: A Bruggine c'è stato un incidente mortale sul lavoro. Un uomo di 75 anni è deceduto ieri sera all'ospedale di Padova. Era stato investito in retromarcia da un trattore condotto dal figlio nell'azienda agricola e di allevamento di cui era titolare.
3: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la nuova legge che rappresenta una risposta al crescente problema abitativo e che individua negli operatori del sistema sanitario e sociosanitario una delle categorie prioritarie degli interventi di social housing. La norma amplia la possibilità di destinare alloggi a canone calmierato a favore di chi svolge un servizio essenziale per la comunità.
2: Era l'ultima notizia, vi aspettiamo alle 14 con la pagina degli appuntamenti. Buon pomeriggio.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Sor

La Greca con Daniele Desideri, che bella pimpante questa cumbia che abbiamo poc'anzi ascoltato. Sì, voglio preparare una polca. La preparo perché sto per annunciarvi una serata prossimamente, ma prima voglio leggervi il messaggio di Francesco di Palmanova che dice a proposito di un insegnamento che vi portate dentro da sempre, e si dice che spesso imparare qualcosa di nuovo sia un investimento che ripaga. Ecco, lui per passione ha imparato a fare il pittore, il muratore, l'elettricista, tutte quelle professioni in cui ci vuole una certa conoscenza e una certa manualità, giusto Francesco? E allora dice che a casa si rompe un qualcosa, si aggiusta qualcosa, sono sempre in prima linea a fare queste cose, chi fa da sé fa per sé, ho sempre imparato questo, dice, e perché per far fare costa, io so fare queste cose, le faccio e spendo la metà. Ecco cosa dice Francesco, che serve, è utile imparare sempre qualcosa perché nella vita poi ti torna. E ci ascoltiamo la polca e poi vi dirò la prossima serata con il sorriso in piazza, dove sarà appunto a Jesolo.

Tognetto Disco con Maledetta Primavera. Attenzione, perché sto per annunciarvi la prossima serata con il Sorriso in Piazza. Sarà giovedì 23 luglio. Continua l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso. Ritorna il Sorriso in Piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, a Piazza Torino. Giovedì 23 luglio alle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con i nostri Iris e Giovannino, con la direzione artistica del nostro direttore Alex, e poi i ballerini Prestige di Vico D'Arzere. Ingresso gratuito, vi aspettiamo dunque per ballare sotto le stelle di Jesolo giovedì 23 luglio a Jesolo, Venezia, in piazza Torino. E a tal proposito il nostro direttore ha voluto omaggiare i ballerini Prestige con questa cumbia dal titolo proprio Prestige.

Con Pope, vi leggo ora il messaggio qui su Radio Sorriso di un nostro ascoltatore, Giorgio di Gambugliano in provincia di Vicenza, che dice: le competenze dei giovani, che dire. Io ho cambiato la prima lampadina a 6 anni, a 10 seguivo il nonno negli impianti elettrici delle case, a 12 in laboratorio di applicazioni tecniche, a scuola ho costruito un telegrafo funzionante. A 14 ho iniziato a imparare la meccanica in una piccola azienda dove il titolare era come un padre. Da lì ho studiato ingegneria e oggi progetto impianti robotizzanti per aziende. Purtroppo però vedo che oggi non si insegna più ai piccoli geni, si cerca di mettergli un telefono in mano purché stiano buoni, e questo ci ha già portato completamente fuori strada. Un abbraccio a tutti i sorrisini, a papà, nonni, ricordate, tramandate i vostri piccoli Archimede, sono giovani risorse. Un saluto da Giorgio di Gambugliano.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli €2,69. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme. È più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Camminerò con Marilisa Maniero e Marco Negri. Per me è stata la cucina. Ho iniziato la passione per passione, poi è diventata una professione. Oggi ho una piccola attività e tutto è nato dalle ricette di mia mamma. Ai giovani direi di coltivare ciò che amano.

Che Massimo Venturi in questa sfida 2. Sono le 13:45 minuti, state sempre ascoltando Radio Sorriso. C'è questo bellissimo messaggio arrivato adesso. Buongiorno Radio Sorriso, la competenza che mi ha aperto più porte è stata la curiosità, oppure come tra parentesi dico io, no? Come diceva Francesco, la passione, no? Per imparare sempre cose utili, pratiche. Ho sempre avuto voglia di imparare cose nuove, fare corsi e aggiornarmi. Penso che non si smetta mai di imparare a qualsiasi età. Poi è arrivato un altro messaggio, quello del computer. Eccolo qua. Ciao a tutti, io consiglio di imparare a usare bene il computer. Anche alla mia età ho fatto un corso e mi si è aperto un mondo. Riesco a fare tante cose da solo e mi sento molto più indipendente.

Saludos amigos. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli. Oh, direi anche orbene, orbene, orbene. Ve ne avevo fatto cenno ieri, che oggi avremmo parlato anche della Gran Galà delle orchestre. È giunto quest'anno la sua 18ª edizione, che andrà in scena giovedì 29 ottobre, come sempre nella bella location del Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Gli ospiti d'onore ne avevamo parlato, li ricorderemo anche dopo, ma intanto i protagonisti per questa 18ª edizione saranno, e ve li presento in coppia perché sapete che poi nella seconda parte della serata della Gran Galà, per coloro che ci seguono da anni, ci sono i duetti con gli artisti che si esibiscono sempre rigorosamente dal vivo. Quest'anno ospiti con noi Michael Diaz e Maurizio Medeo, Marco Ignagara e Daniela Cavanna, Michele Ranieri con Elena Cammarone, Manuela Recchia e Filadelfia, Marilisa Maniero, Marco Negri con Fabio Corazza. L'orchestra base sarà quella di Maurizio Medeo, che accompagnerà sempre dal vivo tutti gli artisti. Inoltre saranno con noi Giovanni Scino, questo giovanissimo fisarmonicista virtuoso della fisarmonica, che arriverà direttamente dalla Calabria. Inoltre Alvio ed Elena Aloisi, che copresenterà con me la manifestazione, naturalmente gli amici del gruppo folk El Canfin e il principe Paolino. Gli ospiti d'onore, di cui già ne avevamo parlato nei giorni scorsi, i grandi protagonisti del liscio, premieremo quest'anno ben 4 artisti sul palco di Bassano, ovvero Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. E credo che insomma gli ingredienti ci siano veramente tutti per una grande 18ª edizione, insomma l'edizione della maggiore età. Giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa, sempre con la preziosissima collaborazione di Radio Sorriso. E già mi si chiede, per quanto riguarda la prevendita dei biglietti, le sedi saranno sempre quelle, ma inizieremo, visto che la manifestazione si svolgerà alla fine di ottobre, per quanto riguarda la prevendita poi ne daremo notizie, ma inizieremo dalla fine di agosto, primi giorni di settembre. Se lo gradite, segnatevi allora questa data per condividere insieme questa grande manifestazione di musica e la Gran Galà delle orchestre, giovedì 29 ottobre.

0: il sorriso più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 15 e 3 minuti.
9: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
10: Buona giornata. A causa del traffico intenso sulla A1 ci sono rallentamenti fra Sasso Marconi Nord e Bivio con la A1 variante di Valico verso Firenze. C'è coda anche per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A24 per lavori in corso, coda in entrata a Tivoli in entrambe le direzioni. Prudenza per il vento forte sulla A23 fra Carnia e Pontebba. In A4 rallentamenti per traffico sostenuto fra Dalmine e Trezzo e fra Monza e Cormano verso Torino. Buon viaggio.
9: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Attenzione, prego! Panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ciao patatina!
17: Ciao patatina!
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè, buona, ma non fritta.
16: Mamma!

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Con un bacin d'amor.

Vanessa Casadei ed Elia Righini con la polca guerriera. Buona continuazione, cari sorrisini, da Claudio Prospero. Buona compagnia a voi tutti, che la musica sia sempre con noi, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali nel viaggio quotidiano di Oltre il Licio. 0423 73 66 80 e 81, sms, whatsapp 345 48 45 663. In quella di San Zenone degli Zelini, facciamo tappa a San Zenone andando a salutare Giorgio. Buon pomeriggio anche a te, ciao Giorgio, buon lavoro. Matteo Tarantino, protagonista con Lasciami Cantare. Poi andiamo invece in Francia. E ieri sera nella semifinale, niente da fare. Nulla da togliere alla Spagna, che insomma meritava questa vittoria, meritava dunque la finale. Allora, intanto, dicevo, andiamo in Francia dopo i festeggiamenti di ieri. Andiamo a salutare Franca e Gian Pietro, sempre con noi. Bene, subito dopo sarà protagonista Marco e il clan.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Vuoi Radio Sorriso? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotti Botto a Monte Galdella, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
0: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
12: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
13: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

Bianca, l'orchestra di Massimo Della Bianca, ballavi, ballavi, scalza. La prossima tappa ci porta adesso in quella di Padova. Michele dedica alla sua Lucia una rosa per te, l'orchestra di Daniele.

Francesco, i Rodigini, ho scritto Tamo sulla sabbia. E se Tamo, beh, se Tamo, Tamo, non ci sta niente da fare, se Tamo, Tamo. C'è la Stefania 100, pronti con il ciaccia, ragazzi, vai. Se Tamo, Tamo.

0: Non son bello, non son fico. Ascolta bene bene tutto quello che ti dico. Tempi duri per i troppo buoni.
1: Megoglioni.
0: Dimmi se ti sei già laureata. È un bel casino. Sei fidanzata? Guarda quello che cosa sta facendo. Dai che

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 16:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
13: Alì, migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Monza provenendo da Brescia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 2 km tra Monselice e Terme Euganee a causa di un incidente. È tutto.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io! Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
19: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Sorriso!
6: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con l'orchestra di Luca Roncari, una simpatica cumbia.

Finale insieme con Torniamo con un tango, ragazzi, Marino Lorenzini, ed questo è un tango a dir poco stregato.

0: Omar Codazzi e canta storie. Bene, cari sorrisini, siamo in addirittura d'arrivo, siamo al traguardo del viaggio musicale di oggi, viaggio musicale che naturalmente si rinnova domani a partire dalle 14. E saluto la nostra signora Carlotta, pronta per continuare, proseguire il pomeriggio con tutti i colori della musica. Ha già freddo?
1: Sì, fa freddissimo cadenza.
0: Infatti lei dovrebbe vestirsi un pochettino. È che ho alzato un po' la temperatura, signora, perché sapendo che arrivavo ho detto va bene, dai.
1: 5 sembra alzata, scusi.
0: Sì, ma lei quanto va? A 27? Ma ce ne andiamo, scialla. Come direbbe qualcuna, scialla. A 27 gradi, ma andiamo.
1: Sei su. No, 26,5 e ventola al minimo, signor Claudio. Scusi, vabbè, ma vuole che mi perda la voce? Il male al pancino,
0: a 26 e mezzo senza vento, mamma,
1: ecco. Guardi che quando fuori ci sono 26 gradi io mi metto già la felpettina.
0: Vabbè, ecco, abbiamo vede che sto già sudando io, signora Carlotta, già a 20 qua, ho detto
1: no,
0: beh, vado a 20
1: perché ci sono io vicino, signor
0: sì, ecco, vabbè.
1: A chi vuole darla a bere?
0: Sì, andiamo. Vabbè, signora Carlotta.
1: Allora, oggi abbiamo un argomento, signor Claudio, che volevo chiedere. No. In che cosa eravate bravi da giovani? Perché quando si è piccoli si hanno dei talenti che poi magari vengono un po' trascurati, dimenticati. E poi passano gli anni, ci si dimentica e un bel giorno ci si sveglia e dice: ah!
0: Po' farbacco.
1: Ma io quando ero bambino, quando ero ragazzo, ero bravissimo a fare quella cosa lì. Ad esempio, tutti sappiamo che il signor Claudio arrampicava la roccia a mani nude alla tenera età di 4-5
0: ma
1: anni.
0: Sì, ma
1: adesso invece dobbiamo spostarlo
0: perché non si hanno più i 5 anni adesso sono molti di più. Fin da piccolo io presentavo, signora Carlotta, le recite natalizie, quando chiamavano. E chi presentava Claudio? Era Stodona.
1: Era proprio
0: Era nel mio DNA, era nel mio destino, signora Carlotta.
1: Bene,
0: va bene. Lucio sarà, ecco, ci sarà poi Lucio, al quale oggi
1: abbiamo. Le comunicazioni me le dia fuori onda, signora.
0: Va bene.
1: Esageriamo, va bene.
0: Scialla, ci sentiamo
1: domani. Scialli un attimo anche lei che mi sembra agitato.
0: A 27 gradi, ragazzi. Lei è pazzesca, signora Carlotta.
1: No, è lei che è fuori di melodia.
0: C'è chi è fuori e chi è dentro, insomma, vabbè. Sorrisini, ci sentiamo domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sorriso!
3: Radio Sorriso!
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
4: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
8: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Era Mary Rinaldi con Abanero per darci il benvenuto qui su Radio Sorriso ai colori della musica, il programma pomeridiano dove ne succedono sempre delle belle in compagnia di Carlotta fino alle 18. Sono io, sono qui, sono arrivata. Eccoci qua. Miei cari, oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Adesso, senza andare troppo sul tecnico, restringiamo un po' l'argomento e andiamo sul terra a terra, ovvero l'abilità che avevate da bambini. Eravate bravi a giocare a pallone, avete sviluppato una precocità nel fare cose che solitamente imparano più tardi. Non lo so, io ad esempio ho imparato a leggere prestissimo, poi su tante altre cose ero proprio rimbambita, però su quello sono stata molto sveglia. Fatemelo sapere, chiedetemi una bella canzone, chiamatelo 0423 736 680 o 736 681. Se preferite invece mandare un messaggino, il numero da digitare è il 345 48 45 663. Partiamo, si inizino le danze con la Beghina oggi. C'è Angelo Centamori in Ora Canto.

Iniziamo salutando Lucio di Cervignano che ci ha richiesto C'era una volta un fiume, la voce di Francesca Mazzucato qui su Radio Sorriso. Oggi si parla dei talenti giovanili, dei talenti che avevamo da giovani. Allora saluto Luisa che mi ha raccontato che lei da giovane, da bambina, faceva equitazione e poi per un motivo o per l'altro, trasloco della famiglia, così non ha più continuato, però diceva ero abbastanza brava e mi dispiace molto non aver potuto continuare, perché magari sarebbe diventato un po', non dico un lavoro, però un hobby da coltivare, che mi avrebbe appassionato. Ho smesso di farlo da molto piccola e quindi adesso sono tantissimi anni che non salgo più a cavallo e non so se sarei comunque capace. Luisa, io mi sento di dirti prova, magari andare a cavallo è un po' come andare in bicicletta, così si dice. Salutiamo Simone a San Martino di Lupari che voleva ascoltare dall'orchestra di Genio e Pierrot Mix, il medley di successi di canzoni dei film di Bud Spencer. Allora noi andiamo, che so che questa piace proprio a tutti.

E con Roberto Tagliani che ci canta Quanto è bella lei, dove andiamo? Ma naturalmente a Olmo di Martellago a salutare Bruno. Ciao Bruno, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i sorrisini che si sono magari da poco messi in collegamento con noi. E allora noi continuiamo a ballare, c'è l'orchestra di Raul Casadei.

0: State ascoltando I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sorriso!
11: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 17 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Le scorte idriche scarseggiano in Veneto, di conseguenza sono scattate le prime turnazioni d'emergenza dei consorzi di bonifica. Gli agricoltori del veneziano sono in allerta poiché nel delta del Po la siccità rischia di far risalire il cuneo salino dal mare, minacciando i raccolti, lo riferisce la Confederazione Italiana Agricoltura. L'Italia continua ad essere interessata da temperature record e evidentemente. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì. In queste ore si attendono però anche temporali. Diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. Il calore e l'umidità estremi accumulati in pianura padana incontrano aria fresca in quota dalle Alpi centro-orientali e poi venti. Innovazione e Università, iniziativa di Regione del Veneto, investimento prossimo a 4 milioni di euro per 19 progetti, con il coinvolgimento di 91 persone. Di riferimento l'ecosistema dell'innovazione INEST, che interessa Veneto, Friuli Venezia Giulia e province di Trento e Bolzano per competenze scientifiche e tecnologiche avanzate in soluzioni concrete per imprese, territori, servizi pubblici e comunità. È tutto.
15: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
17: Devi trovare un inbox doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
23: Non voglio essere fritto!
22: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
23: E gli altri?
22: Gli altri?

Era Matteo Tarantino che ci ha cantato Luna innamorata, grazie a Tony Merica che la dedica a tutti gli amici e mi racconta anche del suo talento giovanile. Oggi vi sto chiedendo proprio questo: qual è il talento che avevate da bambini? E lui fin da piccolo ha sempre fatto judo, tanto che da piccolino ha provato anche a sfidare la sua maestra, che era una super campionessa. Effettivamente ha capito che insomma andava un po' ridimensionato, però è un'arte che continua a praticare tutt'oggi, quindi caro Tony, complimenti. Andiamo avanti a ballare, c'è Dita Kaminska con Io prima di te.

0: Incontro anche oggi qui a Radio Sorriso un amico oramai da quanti anni, Primo?
1: Tanti anni.
0: Che sei qui, no, a radio,
1: non, no, si, non, non
0: a
1: si
0: Radio Sorriso
1: più.
0: Va bene, sempre parlando con la mia vicina di casa si parlava di oggetti oggetti sacri.
1: Ah, sì.
0: Perché lei è una che si dà da fare naturalmente con associazioni caritatevoli, con Caritas, e poi molto disponibile anche con le parrocchie.
1: Bene.
0: E mi chiedeva appunto, ma il tuo amico della pagoda è in grado di risistemare quello che riguarda la chiesetta piccola del mio paese? Certo che sì, ho detto.
1: E certo che sì, veramente, perché noi comunque abbiamo già risistemato dei duomi che casualmente sono andati a fuoco o hanno avuto dei problemi. Praticamente abbiamo smontato e rilucidato, risistemato tutto quello che era rotto e che si era fuso nell'incendio. Abbiamo ricostruito, rimontato tutto e rimesso al suo posto. Diciamo che noi, come si può dire, Giovanni, non vorrei essere proprio, però facciamo anche tantissimi, sì, calici commissionati da fedeli e quant'altro, destinati al Papa.
0: Okay. Oh, che bella cosa, insomma.
1: Sì, dunque abbiamo
0: realizzazioni particolari che poi sì, perché solitamente si fa il regalino quando si va in udienza, no? Tanti vanno con il calice proprio da regalare a Papa Leone.
1: Esatto, esatto.
0: Tu sei in grado di fare anche questo?
1: Dunque per rimettere a posto, rimettere a nuovo quello che esiste nelle parrocchie, per noi è un lavoro, possiamo dire tranquillamente, di tutti i giorni.
0: Quindi non soltanto per la mia vicina di casa, ma anche per voi, insomma, magari avvisate il Don che sarebbe da sistemare la basilica dal piccolo altare al grande altare, insomma, il personaggio giusto è Primo Loro con l'argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13,
1: telefono 0424 560243 0424 560243.

Ed era la voce di Pietro Galassi con Innamorato alle 17:20 minuti. È arrivato il momento di ricordarvi un importante appuntamento e ho fatto anche una bella rima, mi è venuta molto bene stavolta. Giovedì 23 luglio, quindi manca poco più di una settimanella, grande appuntamento con Sorriso in Piazza a Jesolo, in piazza Torino. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, naturalmente tanto divertimento, animazione e gadget di Radio Sorriso. Chi ve li lancerà questi gadget? Ma naturalmente Alex, Iris e Giovannino, in compagnia anche dei ballerini della scuola Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito naturalmente, quindi correte tutti a ballare sotto le stelle a Jesolo, piazza Torino, dalle ore 21 giovedì 23 luglio. Ricordatevi questo appuntamento, segnatelo sul calendario e iniziate ad allenarvi con questo valzerino. C'è l'officina del battagliero con Ardente.

weekend con la mia voce. Salutiamo Franca a Padova, che mi ha raccontato che lei da bambina, da ragazza anche, aveva un particolare talento per il ballo. Stranamente, ovviamente, ha continuato e infatti è qui con noi di Radio Sorriso a ballare tutti i pomeriggi in nostra compagnia, anche in casa. Un bacione Franca, buona continuazione, buon pomeriggio. Noi andiamo avanti con le danze, è l'ora della polca. Carlo Venturi con la fisarmonicata. Siete pronti? Andiamo!

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: È iniziato l'incontro. Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

nostre valli e la Bergera, rientriamo nello studio di Radio Sorriso e voliamo un attimino a Treviso a salutare Gianna che voleva ascoltare un bel tango. Ho scelto per te, carissima Gianna, il tango del re, molto regale, molto nobile, spero proprio che ti piaccia. Ce lo suona Fiorenzo Tassinari.

Nino Urbini, abbiamo ancora pochi minuti da passare assieme, quindi andiamo subito a Muzzana del Torniano a salutare l'amica Luigina. Un altro tango per voi e soprattutto per Luigina, naturalmente. Te Quiero ce lo suona Irma Di Benedetto.

0: Infinite notti con Daniela Nespolo e infinite notti si prospettano anche all'orizzonte perché sembra stia per piovere. Cosa dice Antonellina?
1: Buonasera, buonasera sorrisini, buonasera Carlottina.
0: Buonasera.
1: Ciao.
0: Ciao. Da quanto?
1: Un paio d'ore.
0: Non è vero. Non ci siamo mica viste oggi noi.
1: Stranamente no.
0: È vero? Stranamente no. Mi fa strano arrivare a quest'ora e non aver ancora visto Antonellina. Fortuna che è arrivata perché iniziavo a preoccuparmi.
1: Sono qua tutta per voi.
0: Bene. E continuerete con Antonella a parlare dei talenti giovanili.
1: Che bello.
0: Tu che talento avevi da bambina?
1: Io ero una brava nuotatrice.
0: E lo sei tuttora però.
1: Sì.
0: E quindi quello vede.
1: Quello brava a rompere le scatole.
0: Beh, ma quello è un po' tutti sì. Però volevo dire, siamo tutti, vedo che la tendenza è che il talento di bambino rimane,
1: resta. Sì.
0: Non tutti perdono, sono io l'unica che perde un attimo le cose per strada.
1: No, anche tu hai i tuoi talenti, dai.
0: Sì, però tipo da bambina ero molto brava, che ne so, ad andare sui pattini. Adesso ho paura delle cose che mi
1: abbiamo passato in pianta. I pattini ce li scordiamo.
0: Vabbè. Oh,

0: c'erano, ah, sapevo andare su uno skateboard anche.
1: Ecco, quello sarebbe anche ancora interessante fare.
0: Beh, è ancora peggio dei pattini comunque, no, a livello di pericolosità. E se spacchi la testa, vabbè. Comunque, per salutarci andiamo a salutare Mario da Udine, che voleva dedicare a sua moglie per il suo compleanno Destino di Sandrino Piva. E allora facciamo anche noi tanti tanti auguri alla signora.
1: Tanti auguri.
0: Un bacione da parte nostra, lascio il comando ad Antonellina.
1: Grazie.
0: Un bacione anche a te, cara.
1: Anche a te.
0: Io vi saluto, vi do appuntamento domani sempre 16:30, sempre Radio Sorriso, e parte Sandrino Piva. Oggi anziché a ritmo di mambo, calmamente con un bel valzerino lento. Un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
6: Buona serata da Federica De Boni. Ripresi in aula alla Camera i voti sulla legge elettorale, via libera all'articolo 1, cuore della riforma, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di centrodestra divisa sull'emendamento preferenze di Vannacciani, che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì. La terza ondata di calore sull'Italia, culmine dell'afa tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso saliranno a 16. In queste ore allerta temporali estremi e raffiche di vento fino a 150 km orari in Lombardia. Contro il caldo e lo sfruttamento, oggi sciopero dei rider a Bologna, Milano e Firenze. Calcio, l'inchiesta arbitri, i PM milanesi chiedono l'archiviazione per il designatore Rocchi. Scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali. All'Atlanta Stadium si sfidano Inghilterra-Argentina. È il sesto confronto tra loro nella storia del torneo. La vincente troverà in finale la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sorriso.
0: Fai la tua richiesta. Chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681. 0423 736681.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.

Io sono Donna, l'Orchestra Philadelphia ha aperto le nostre due ore insieme. Buon pomeriggio, Sorresini, Antonella con voi fino alle 20 in questo mercoledì un po' ombroso, come si diceva con Carlottina prima. Ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato nel tardo pomeriggio, nel preserale, e proseguiamo con tanta buona musica. Le vostre richieste e le vostre dediche al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino Telegram, SMS o WhatsApp, oppure telefonicamente allo 0423 736680 o 81 finale. E proseguiamo con la musica, ci ascoltiamo una Dynamos Band con Esibizionista.

L'orchestra Borghesi con la Mazzurca del Cucù, canzone che è stata richiesta dall'amico Paolo Di Gaglio. Una buona serata anche a te, caro Paolo. E proseguiamo perché stiamo parlando, come argomento del giorno oggi, della giornata mondiale delle competenze giovanili, e vi stiamo chiedendo qual è l'abilità che vi ha aperto le porte nella vita, quella che magari avete lasciato per strada o quella che state cercando di trasferire ai vostri figli e ai vostri nipoti. E Marco mi manda un messaggino e mi scrive: ciao Antonella, in merito alle mie capacità io ho una cosa che mi porto dietro da quando sono nato, ovvero essere una bocca buona. Caro Marco, non sei l'unico, però una gran bella competenza anche quella, perché c'è anche chi fa un po' troppo lo schistignoso magari, e di conseguenza Marco dice: a me piace mangiare, è una competenza che mi porto dietro fin da quando ero piccolo e me la porterò ancora dietro per tanti anni. Bravo Marco, una buona serata anche a te, e andiamo subito ad ascoltare la canzone che hai richiesto. Andiamo ad ascoltarci insieme a te Sabrina Borghetti con Come un uragano. Buona serata Marco.

E con Scalinatella, questa polca di Giuseppe Cesena, vado a salutare Manuel della provincia di Rovigo che ce l'ha richiesta. Una buona serata Manuel anche a te, un buon rientro a casa. E adesso invece da Rovigo ci trasferiamo a Spilimbergo e andiamo ad accontentare l'amico Sergio che ci chiede "Sai che bevo, sai che fumo" dell'orchestra di Tony D'Aloia. Tutta per te caro amico Sergio, con una dedica speciale per Alessandra di Lentiai. Ciao ragazzi, una buona serata a voi.

0: Silvia Ciacconi, Balla Onda, con questa fisa pizzica ci anticipano l'attimo di pubblicità che sta per arrivare. Ci ritroviamo tra pochissimi secondi.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
13: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E la voce di Lara Agostini con il brano Immagina ha aperto la seconda parte. Buonasera Antonella con voi fino alle 20 in questo mercoledì di 15 di luglio. Siamo arrivati ormai a metà mese e noi vi stiamo chiedendo oggi qual è, essendo oggi la giornata mondiale delle competenze soprattutto giovanili, vi chiediamo qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita, un mestiere, una passione, magari qualcosa che avete abbandonato o che state cercando di insegnare ai vostri figli o ai vostri nipoti. Fatecelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS oppure telefonicamente allo 0423 736688 o 81 finale. E adesso andiamo ad accontentare una piccola amica. Vi leggo il messaggino che è arrivato. Ciao, per piacere ci faresti ascoltare la canzone Sofia alla mia nipote che si chiama Sofia. Grazie e buona serata. Una buona serata a voi belle donne. Andiamo ad ascoltarci Elvis e Le Chiare con Sofia.

E sulle note di questo tango dal titolo Bandido dell'orchestra Marco Porro vado a salutare Nadia da Treviso. Un abbraccio e una buona serata, cara Nadia, anche a te. E vado a salutare anche Giuseppe di Belluno, che mi diceva che da lui ha iniziato a piovere oggi pomeriggio alle 5 e fa sì, la temperatura si è abbassata, ma solamente di 2 gradi. E quindi vi chiedo che tempo fa dalle parti vostre. Facciamo un giro meteo qui alle 18:47. Vediamo com'è il tempo dalle vostre parti. Qui a Castelfranco Veneto ho appena finito di piovere, quindi adesso non ho ancora aperto la finestra, non so se l'aria è un po' più fresca o meno. Ma andiamo avanti con la musica, dei vostri sorrisi, le vostre richieste al 345-48-45663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure telefonicamente allo 0423-7366-80 o 81 finale. Numero che appunto ha composto anche Giuseppe di Belluno, che chiede la prossima canzone in onda. Andiamo ad ascoltare insieme a lui la voce di Daniela Cavanna con Follemente Persi. Una buona serata Giuseppe a te e un buon weekend.

Stefano Musetti Band con Pizzica Romana alle 18.55. Vado a salutare gli amici romani che si trovano in quella di Padova, che appunto ci hanno chiesto questa pizzica. Sono in gita nel nostro Veneto. Vado a salutare anche l'amico Andrea, che ha colto al volo l'occasione di dirmi il meteo che c'è dalle sue parti. Ha detto: guarda, io sono di San Pietro in Gugu, qui ha appena smesso di piovere, però fa tanto caldo. Mi fai sentire Fausto Fulgoni? Assolutamente, Andrea, ti accontentiamo subito.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: 10 i tuoi messaggi. 345 48 45 663.
1: Sono le 19 e un minuto. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi. Aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. Calcio in Georgia, all'Atlanta Stadium. Alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sorriso.
0: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736 80.
5: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Lavori ma vorresti laurearti?
8: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sorriso.
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Graziano Cianni con Nel mio silenzio.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: E proseguiamo in quest'ultima ora insieme per tuffarci nella musica, nelle vostre richieste. 345-48-45663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per le telefonate. Numero che ha composto anche Carla di Bessica, che anche lei mi dice sì, ha fatto un po' di pioggia, però è caldo quanto prima, di conseguenza anche in quel di Bessica non ha più di tanto rinfrescato, e va a chiederci un valzer. Insieme a lei ci ascoltiamo Paolo Bertoli con la voce di Valentina, Miliardi di baci. Ciao Carla.

0: spina.
1: E Matteo Tarantino, Manuel Malanotte con Stacco la spina ci hanno fatto ballare alle 19:16. Andiamo, proseguiamo con il giro di meteo, perché c'è chi mi scrive da Vicenza: qui ha fatto due gocce, un po' di vento, anzi tanto vento, ma per il resto la serata propone pioggia in arrivo nuovamente. Buona serata, sorrisini, saluti a tutti all'ascolto. Ciao caro amico che non ti firmi, un abbraccio forte anche a te. Adesso invece andiamo in quelle di Noale da Anna, che mi dice: c'è il temporale in atto e c'è tanto vento, ma io voglio ascoltarmi un bel tango. Ci andiamo ad ascoltare insieme a lei il Rappataccini con Criminal Tango. Ciao Anna, buona serata.

Capitan Fox, Christian Paterini, 19:23 sulle frequenze della radio, più giovane che mai. E adesso invece andiamo ad accontentare Paolo da Asiago, che chiede una danza del sole. Io ho scelto per te, Paolo, la versione Daniela Nespolo, Rossella Ferrari con la danza del sole e le soleil. Una buona serata anche a te, caro Paolo, e un buon appropinquarsi di tempo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Sorriso!
8: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
9: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Perla Bianca, Daniele Marcomini, orchestra apre la nostra mezz'ora, l'ultima mezz'ora insieme. Come dice il buon signor Prospero, l'ultimo miglio insieme. Una buona serata da Antonella, io vado a ricordarvi 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggini, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per la telefonata. Numeri a cui potete chiedere le vostre canzoni ancora appunto un 25 minuti, a cui potete mandare saluti, fare gli auguri. E via messaggino ci è arrivato Giovanni. Buonasera signori, invece qui a Mogliano Veneto piovigina e c'è un po' di vento, ha rinfrescato, beato te. Nel frattempo sono riuscita a rifugiarmi in casa e a fare la conserva. È il periodo, adesso iniziano le conserve, quelle buone. Ti chiedo di mettermi una mazurka, un tango, una polca di Roberta Capelletti, che ho conosciuto alla SAG e ho potuto scoprire con piacere e con sorpresa che è una magnifica professionista lei e tutta la sua orchestra. Un abbraccio da Giovanni di Mogliano. Giovanni, hai perfettamente ragione, è una persona fantastica anche lei, come tante altre persone all'interno dell'ambiente della musica. E noi abbiamo scelto per te un bel tango, Roberta Capelletti con Polvere. Una buona serata, Giovanni.

Mi gira la testa Ilaria Ciancerini con questo mambo alle 19.44 in questo preciso istante sulle frequenze della radio più giovane che mai. E io vi porto oltreoceano, andiamo da Luisa. Buondì Radio Sorriso, che bella musica. Sono Luisa, sempre in ascolto dagli Stati Uniti, grazie di cuore. Qui sono 1:13 del pomeriggio, la mia radio non si spegne mai, un abbraccio forte. Anche qui abbiamo un caldo da pazzi, così si resta in casa col fresco e con Radio Sorriso. La cara Luisa, un abbraccio forte anche a te, immagino che sì, sia caldo anche lì e di conseguenza mal comune mezzo gaudio, però sai, magari siete un po' più abituati all'aria condizionata rispetto a noi. E un abbraccio forte vado a darlo anche a Matteo, che mi chiede una canzone di Nadia Nadì, Come Luna e Come Sole. Una buona serata a te, alla tua famiglia e una buona cena. Andiamo ad ascoltarci Nadia Nadì, Come Luna e Sole.

La voce di Francesca Mazzucato con Due come noi, uno dei nuovi brani che inediti di quest'anno della Mazzucato. Grazie per anche questo brano, Francesca. Proseguiamo con buona musica. Qui gli ultimi 10 minuti di richieste. Proseguiamo con l'amico Matteo che ci chiede Renzo Biondi con Piove Fuoco, tutta da dedicare alla sua ragazza. Una buona serata, ragazzi, a voi.

0: E con figlia di Loredana, Rita del Mare, vado a salutare l'amica Lorena che l'ha richiesta. Siamo arrivati alla fine delle due ore insieme. Io vi ringrazio per la compagnia, per avermi accompagnato e accolto nelle vostre case in queste due ore. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda a mercoledì prossimo e vi auguro innanzitutto un buon weekend e soprattutto chissà che rinfreschi un po' per tutti. Una buona serata ragazzi, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Sorriso.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Sono le 20 e 2 minuti.
17: Radio Sorriso Meteo.
18: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo sul nord Italia, temperature elevate ed alto livello di umidità, ed assistiamo ad un graduale aumento dell'instabilità atmosferica nelle prossime ore. Si formano locali rovesci anche a sfondo temporalesco a partire dai settori montuosi del nord, dunque su Alpi, Prealpi, ma entro sera sarà coinvolta anche la Valpadana. Fenomeni localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi, prestare dunque attenzione, ma tali fenomeni, vi anticipo, non smuovono le masse d'aria, dunque anche la giornata di domani, quella di giovedì 16 luglio, sarà molto calda, con temperature massime diffusamente oltre i 35-36 gradi e con afa accentuata. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo localizzati disturbi sulle Alpi nord-occidentali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi, da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti e online.

0: di Sorriso è tutta da ballare.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
4: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Vuoi
2: realizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Il tetto tiene ancora?
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 21 e 3 minuti.
14: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ah, e allora scialla. Scialla,
16: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000.
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ciao patatina.
18: Ciao patatino.
17: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
18: E cioè?
17: Buona, ma non fritta.
18: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
19: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
22: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
23: E te lo porto io! Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
23: Perché se non deghi, non ci credi!
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Sorriso!
25: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Cocco bello, vitamine, croccantini, canditi.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Una cena sotto le stelle.
9: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È l'una e due minuti.
2: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. Noi intendiamo andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo in aula sulla posizione dell'esecutivo dopo la sconfitta sulle preferenze in aula relative alla nuova legge elettorale. Dalle opposizioni, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, dice: è venuta giù la maggioranza.
3: È venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale. L'ha fatto come tutte le altre riforme, compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani. L'hanno fatto anche stavolta, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso.
2: Professioni sanitarie, il lavoro è quasi assicurato. In Italia trovano subito lavoro 9 laureati su 10. Le figure più richieste sono podologi, igienisti dentali e fisioterapisti. L'ultimo rapporto alla laurea parla chiaro. È un record assoluto che supera il resto dei percorsi universitari. Non sarebbe stata la tubercolosi, bensì un'improvvisa e fatale complicanza di un tumore a causare la morte a soli 23 anni di Simonetta Vespucci, la musa di Sandro Botticelli, tradizionalmente identificata con la protagonista della celebre Nascita di Venere agli Uffizi di Firenze. La diagnosi è stata ricostruita anche grazie a un algoritmo di riconoscimento facciale. Grazie per l'ascolto, a risentirci tra un'ora.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.